0: Bravo,
1: Sì, Bravo, Oliver.
0: Di Bravo, non c'è proprio il sentimento in cuoco.
1: Scenario di Bravo, scenario legge, film line.
0: C'è proprio il sentimento in cuoco.
1: C'è un po' di sentimento in cuoco, proprio mi sa che ti deve.
2: Tunnel for 2107, goes in northwest 45,000.
1: 2427. Pretty logged on as 4 Foxtrot 2-1.
2: 4 Foxtrot 20?
1: 2-1.
2: Beautiful. Thank you.
1: Two for you both.
2: Tunnel Bravo 7, any Bravo.
1: Tunnel 4, any Bravo.
3: Predicting enemy.
2: Two.
3: Tunnel 4, front of the